0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: È il PPP. El playlist perfecto no existe.
2: Música para tu fin de semana.
1: Ah, espera, sí. 101.7 FM.